Ormai è quello che si inizia da bambini pensando solo ai propri sogni di voler giocare a calcio e arrivare al mondiale. Quindi i calciatori conoscono molto meglio di me la storia delle nazionali. Io la conosco perché l'ho studiata, ma loro l'hanno vissuta parecchi di loro sulla loro pelle, no? Le emozioni che non possono mai essere dimenticate. Quindi.